mille tre, mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e van

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 24 settembre festeggiamo Santa Tecla o Santa Tigra. Santa Tecla era eremita in Maurienne, XIe secolo. Originaria de Valois, in Maurienne, in Alpi francesi, in caso Sureda, Pigmenia, Sinevani, hanno antestrade da Terra Santa e Alessandria. E qua scoprini a vita eremettica che diportani voltandosi in isologhi in Alpi. Non si sa mica quanto tempo da campò, un che tendo più a solitudine che parvena assenta a Santa Messa. Dava un poco che da via e anche a probità che li fermava. A vinto sesto secolo se ne morsi e uso zelo fu di sviluppare in una società un culto di San Giovanni Battisti. Eccoci qual è dire Santa Tecla, fissata il 24 settembre.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 1, seconda parte. I figli d'Abramo e i suoi discendenti. Figli d'Abramo, Isacco e Ismaele. Ecco la sua discendenza. Nebaiot, primo nato di Ismaele, Kedar, Adbel, Mibsam, Miskma, Duma, Massa, Adad, Tema, Dietur, Navisk e Kedma. Questi sono i figli di Ismaele, figli di Ghetura, concubina d'Abramo, parturì a Zimran, a Dioxcan, a Medan, a Madiano, a Diskbak e a Squak, figli di Dioxcan, Seba e Dedan, figli di Madiano, Eva, Ever, Enoch, Abida e Elda. Questi sono tutti i figli di Ghetura. Abramo generò a Isacco, figli di Isacco, Esau e Israele, figli di Esau, Elivaz, Reuel, Dieusk, Dialam e Core, figli di Elivaz, Teman, Omar, Zevi, Gartam, Kenaz, Tima e Amalek, figli di Reuel, Naat, Zerak, Skam e Mitza, figli di Zeir, Lotan, Scobal, Zibeon, Anna, Discon, Ezer e Discan, figli di Lotan, Ori e Oman, sorella di Lotan, Timna, figli di Scobal, Alian, Manat, Ebal, Skevi e Onam, figli di Zibeon, Aya e Anna, figli d'Anna, Discon, figli di Discon, Amran, Exban, Ditran e Keran, figli d'Ezer, Bilan, Zavan e Jagan, figli di Discan, Uz e Aran. Ecco i re che hanno regnato in un paese d'Edom prima che lo regno un re nanta i figli di Israele. Bela, figlio di Beor, e la sua città si chiamava Dinaba. Bela morse e Joab, figlio di Zerak, di Bozra, regnò a suo posto. Joab morse e Uskman, di un paese di Temaniti, regnò a suo posto. Uskman morse e Adad, figlio di Bedad, regnò a suo posto. Diel, che colpì a Madian in le campi di Moab. Un uomo della sua città era Avit. Adad morse e Samla di Masrega regnò a suo posto. Samla morse e Saul di Rehoboth, nanta un fiume, regnò a suo posto. Saul morse e Baal Hanan, figlio d'Acbor, regnò a suo posto. Baal Hanan morse e Adad regnò a suo posto. Un nome della sua città era Pai e la sua moglie si chiamava Metabel, figlio di Matred, figlio di Mezad. Adad morse. I gap d'Edom vubenu, u gapu Timna, u gapu Alia, u gapu Dietet, u gapu Olibam, u gapu Ela, u gapu Pinon, u gapu Genaz, u gapu Teman, u gapu Mibsar, u gapu Madiel, u gapu Iram. Questi sono i gap d'Edom.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 24 settembre affistema Santa Tecla o Santa Tigra. Santa Tecla era eremita in Maurienne, XIe secolo. Originaria de Valois, in Maurienne, in Alpi francesi, in caso Sureda, Pigmenia, Sinevani, hanno antestrade da Terra Santa e Alessandria. E qua scoprini a vita eremettica che diportani voltandosi in isologhi in Alpi. Non si sa mica quanto tempo da campò, un che tendo più a solitudine che parvena assenta a Santa Messa. Dava un poco che da via e anche a probità che li fermava. A vinto sesto secolo se ne morsi e uso zelo fu di sviluppare in una società un culto di San Giovanni Battisti. Eccoci qual è dire Santa Tecla, fissata il 24 settembre.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 24 settembre festiamo Santa Tecla o Santa Tigra. Santa Tecla era eremita in Maurienne, XIe secolo. Originaria de Valois, in Maurienne, in Alpi francesi, in caso Zureda, Pigmenia, Sinevani, hanno antestrade da Terra Santa e Alessandria. E qua scoprini a vita eremetica che diportani voltandosi in isologhi in Alpi. Non si sa mica quanto tempo da campò, un che tendo più a solitudine che parvena assenta a Santa Messa. Dava un poco che da via e anche a probità che li fermava. A vinto sesto secolo si ne morsi e uso zelo fu di sviluppare in aso città un culto di San Giovan Battisti. Ecco ci vuole dire Santa Tecla, festata il 24 settembre.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Egroniche, capitolo 1, seconda parte. I figli d'Abramo e i suoi discendenti. Figli d'Abramo, Isacco e Ismaele. Ecco la sua discendenza. Nebaiot, primo nato di Ismaele, Kedar, Adbel, Mibsam, Miskma, Duma, Massa, Adad, Tema, Dietur, Navisk e Kedma. Questi sono i figli di Ismaele. Violi, figli di Ghettura, concubina d'Abramo, parturì a Zimran, a Dioxcan, a Medan, a Madiano, a Diskbak e a Squak, figli di Dioxcan, Seba e Dedanu, figli di Madiano, Eva, Ever, Enoch, Abida e Elda. Questi sono tutti i figli di Ghettura. Abramo generò a Isacco, figli di Isacco, Esau e Israele.

Kobal, Alian, Manaat, Ebal, Skevi et Onam, fils de Tzibéon, Aya et Anna, fils d'Anna, Discon, fils de Discon, Amran, Exban, Ditran et Keran, fils d'Etzer, Bilan, Zahavan et Djaagan, fils de Discan, Utz et Aran. Ecco i re che hanno regnato in un paese d'Edom prima che lo regno un re nanta i violi d'Israele. Bela, figlio di Beor, e la sua città si chiamava Dinaba. Bela morse e Joab, figlio di Zerak, di Bozra, regnò a suo posto. Joab morse e Uskman, di un paese di Temaniti, regnò a suo posto. Uskman morse e Adad, figlio di Bedad, regnò a suo posto. Diel che colpì a Madian in le campi di Moab. Un nome della sua città era Avit. Adad morse e Samla di Masrega regnò a suo posto. Samla morse e Saul di Rehoboth, nanta un fiume, regnò a suo posto. Saul morse e Baal Hanan, figlio d'Akbor, regnò a suo posto. Baal Hanan morse e Adad regnò a suo posto. Un nome della sua città era Pai e la sua moglie si chiamava Metabel, figlio di Matred, fior di Mezad, Adad morse, i gap d'Edom vubenu, u gap Timna, u gap Alia, u gap Dietet, u gap Oribam, u gap Ela, u gap Pinon, u gap Genaz, u gap Teman, u gap Mipsar, u gap Madiel, u gap Iram, questi sono i gap d'Edom.